0: Grazie. Grazie mille. Siamo molto felici di essere qui in questo luogo meraviglioso. Grazie a tutti per essere qui con noi. Permettetemi di presentarvi questi incredibili musicisti che sono qui con me questa sera. Alla batteria, Pasquale Fiore. Al contrabbasso, Stefano Senni. Parlo italiano o parlo inglese? Italiano! Italiano. Ok. Faccio un po' di tagnolo. Esta noche tocamos un po' di canzoni che ho scritto io per il nostro ultimo album, che si chiama Songbook, volume 1. Non è ancora uscito l'album, uscirà fra un paio di mesi, ma questa sera vi suoniamo qualche brano.
1: Jazz Club

0: Pasquale Fiore alla batteria. Stefano Segna in contrabbasso, grazie.
1: Jazz Club Concert.